0: Non so quel uom, quel debole, quel dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se entrate vedete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
1: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si caverà dall'imbarazzo? Lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di Creta.